0: la mia chiama, dice signora. Sì, adesso c'è terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa, non vai a mio lato.
0: Domani, vai a lei, non fa facile.
1: Non come mi perdono.